si muoveva più in avio, ma invece qua sono chi io. Ma se mi occorre non caro ne avviri occhi, vede? La vuoi smagliare? Chi io non claccio, un modo rock, non posso ridicchi talo, bebe, io ho dottor, ma se vuoi do su tu cor, chi